0: Sono le 2:03.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

mi resta una speranza, una piccola casa.

certe debolezze, gli stupidi rancori con i quali ho consumato giorno dopo giorno.

0: qui.
1: Sono le 5:03.

Israele e Libano rinnovano il cessate il fuoco e avviano nuove zone di sicurezza senza Hezbollah. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dall'Iran, mentre Trump apre ad un incontro con Khamenei. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, ma Germania, Francia e Regno Unito lavorano ad un possibile tavolo negoziale. Dall'Unione Europea via libera alla flessibilità energetica, con richiami all'Italia su salari e accise. Nuovo parere favorevole sulla Grazia Nicole Minetti in Calabria, svolta nelle indagini sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara. Infine lo sport, con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. We'll be right back.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
2: Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
2: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
1: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubbi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
2: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati da da magistrati destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Aliassime in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 5 giugno si festeggia San Bonifacio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il vostro umore oggi non è al top con la luna quadrata a Urano. Non riversate tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto e a dare un input deciso per cambiarle.
2: Toro, davvero un'ottima giornata ricca di serenità e buon umore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta, anche se un po' taciturni. In compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
1: Gemelli, nel settore professionale la giornata giusta è per seminare, il terreno è fertile, voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto.
2: Cancro. I contrasti che si stanno sviluppando richiedono maggiore capacità di mediazione. Siete sempre molto rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai reagire in campo finanziario. Lasciate perdere proposte di investimento troppo allettanti.
1: Leone. Vi lascerete prendere dalle incombenze investendo nel lavoro gran parte del tempo, ma in serata dovreste anche concedervi un po' di riposo. Malgrado questo, le relazioni con gli altri a casa e fuori scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo nonché nelle capacità manuali. Non rimarrete con le mani in mano, vi darete da fare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell'allegria dei bambini.
1: Bilancia, richiamandovi al dovere le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, la luna in Capricorno vi costringe a qualche sacrificio non preventivato. Per rendere più piacevole il tempo cercate di fare gruppo, l'unione fa la forza e allontana la noia.
2: Scorpione, giocata vincente, fortunata, ricca di nuovi incontri, avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potete compiere passi avanti pur che le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, le energie sono flebili e fanno apparire ancora più grigia questa giornata. Potreste arrivare ad essere alla sera sfiniti senza raggiungere alcun risultato. Cercate di dosare meglio le forze e, anziché concentrarvi solo su voi stessi, date spazio alla solidarietà.
2: Capricorno, armonica Plutone ma invisa ad Urano, la luna nel segno non può essere la spalla che speravate, ma non vi lascio nemmeno soli, approfittatene. In ambito finanziario potrete avere buone opportunità di investimento anche nel settore immobiliare.
1: Acquario, la giornata piena di impegni sbarra un po' la strada alla comunicazione che speravate di riprendere in famiglia con i vostri cari. Peccato, dovrete rimandare quel momento di confessione e di confronto su cui avevate fatto conto.
2: Pesci, perché continuate ad ignorare il vostro lato artistico? Con l'aiuto di un amico influente potrete rendere pubblici i vostri lavori, miscelando senso pratico e fantasia. Le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo e di buttarvi senza esitazione.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Israele e Libano rinnovano il cessate il fuoco e avviano nuove zone di sicurezza senza Hezbollah. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dall'Iran, mentre Trump apre ad un incontro con Khamenei. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, ma Germania, Francia e Regno Unito lavorano ad un possibile tavolo negoziale. Dall'Unione Europea via libera alla flessibilità energetica, con richiami all'Italia su salari e accise. Nuovo parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti in Calabria, svolta nelle indagini sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara. Infine lo sport, con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Il nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
2: Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre ha confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
2: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
1: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
2: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara, nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati da da magistrati destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Aliassime in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 5 giugno si festeggia San Bonifacio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il vostro umore oggi non è al top con la luna quadrata a Urano. Non riversate tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto e a dare un input deciso per cambiarle.
2: Toro, davvero un'ottima giornata ricca di serenità e buon umore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta, anche se un po' taciturni. In compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
1: Gemelli, nel settore professionale la giornata giusta è per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto.
2: Cancro, i contrasti che si stanno sviluppando richiedono maggiore capacità di mediazione. Siete sempre molto rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai reagire in campo finanziario. Lasciate perdere proposte di investimento troppo allettanti.
1: Leone, vi lascerete prendere dalle incombenze investendo nel lavoro gran parte del tempo, ma in serata dovreste anche concedervi un po' di riposo. Malgrado questo, le relazioni con gli altri a casa e fuori scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo nonché nelle capacità manuali. Non rimarrete con le mani in mano, vi darete da fare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell'allegria dei bambini.
1: Bilancia, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata. La luna in Capricorno vi costringe a qualche sacrificio non preventivato. Per rendere più piacevole il tempo, cercate di fare gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
2: Scorpione, giocata vincente e fortunata, ricca di nuovi incontri. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potete compiere passi avanti, purché che le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, le energie sono flebili e fanno apparire ancora più grigia questa giornata. Potreste arrivare ad essere alla sera sfiniti senza raggiungere alcun risultato. Cercate di dosare meglio le forze e, anziché concentrarvi solo su voi stessi, date spazio alla solidarietà.
2: Capricorno, armonica Plutone ma invisa ad Urano, la luna nel segno non può essere la spalla che speravate, ma non vi lascio nemmeno soli. Approfittatene. In ambito finanziario potrete avere buone opportunità di investimento anche nel settore immobiliare.
1: Acquario, la giornata piena di impegni sbarra un po' la strada alla comunicazione che speravate di riprendere in famiglia con i vostri cari. Peccato, dovrete rimandare quel momento di confessione e di confronto su cui avevate fatto conto.
2: Pesci, perché continuate ad ignorare il vostro lato artistico? Con l'aiuto di un amico influente potrete rendere pubblici i vostri lavori. Miscelando senso pratico e fantasia, le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo e di buttarvi senza esitazioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli di questa edizione: nuove tensioni in Medio Oriente, Hezbollah respinge la tregua in Libano e un casco blu dell'ONU viene ucciso nel sud del paese, l'ONU conferma l'arrivo di un forte El Niño con possibili effetti sul clima globale, incidente a un Boeing Lufthansa all'aeroporto di Francoforte, diversi feriti tra il personale di terra. In Italia salta il bonus energia da 100 euro mentre la Camera approva il ritorno nucleare, archiviata l'inchiesta sulle presunte stragi di mafia che coinvolgeva Dell'Utri e Berlusconi. Pina Picerno nasce il Partito Democratico. Infine lo sport, con il nuovo trionfo di Errani e Vavassori alla Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo l'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti i militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo, che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che mostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

Nella puntata di oggi, amici, voglio subito parlarvi di Copilot. Beh, quelli che usano Windows 11 ne sanno qualcosa, qualcuno non ha gradito. E anche in Office a molti non è piaciuta l'inclusione forzata, diciamo, nelle applicazioni del tasto fluttuante dedicato a Copilot, che è chiamato Dynamic Action Button. Ecco, se ne sta lì, galleggiando, nell'angolo inferiore destro dello schermo in attesa di essere chiamato in causa, la Microsoft comunque ha ascoltato i feedback negativi e ha poi deciso di offrire agli utenti una possibilità addirittura di eliminarlo, o meglio di spostarlo nello ribbon, nella parte superiore dell'interfaccia. Diciamo, non sarà possibile nasconderlo nel vero senso, ma in questo modo diventerà meno invadente. Quell'annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale. Sebbene, dice, con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla visualizzazione. Beh, un cambiamento che, dicevo, riguarderà Word, Excel e PowerPoint, tre componenti fondamentali della suite di Microsoft. La distribuzione comunque è prevista entro i prossimi giorni per le versioni web desktop di Office. Per chi preferisce utilizzare Ribbon, dice, stiamo aggiungendo anche l'opzione sposta nel Ribbon. Ecco, proprio con questa funzionalità verrà implementata nei prossimi giorni, dove sarà disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.

0: Continuiamo ancora, amici, perché adesso parliamo anche di browser, esattamente Mozilla, che si dà una rinfrescata. Le prime indiscrezioni risalgono al mese di marzo e questo forse chiamiamolo anche piccolo antipasto di quello che è incluso nella nuova versione di Mozilla, la 151, che ha ufficialmente mostrato il suo nuovo volto con il design. Sarà disponibile per tutti entro fine anno per Windows, Mac, Linux, Android e iOS, ma può essere anche testato già in anteprima, sì, perché internamente all'azienda viene chiamato Project Nova, il nome che indica una novità o un rinnovamento, non proprio una sostituzione. Cambierà dunque l'estetica dell'interfaccia, mentre saranno, diciamo così, anche ancora disponibili le funzionalità attuali, tra cui quelle che garantiscono privacy durante la navigazione. Beh, diciamolo che Mozilla dopo un po' di tempo ha aggiornato la pagina delle impostazioni per consentire agli utenti di individuare facilmente le opzioni relative alla protezione antitracciamento, VPN e navigazione in forma privata autonoma. Il nuovo design, che semplifica, dicevo, anche l'accesso alle funzionalità pensate per migliorare la produttività, come gruppi di schede verticali e split view, e udite, a grande richiesta Mozilla ha anche ripristinato la modalità compatta. Beh, oggi ci sono solo quelle normali e touch, che riducono la dimensione degli elementi, diciamo, dell'interfaccia. Quindi Firefox avrà delle schede con una sfumatura che mette soprattutto in risalto quella attiva delle componenti, ecco, forse più arrotondata, icone, diciamo, pulite, riconoscibili, spaziatura riequilibrata in tutta l'interfaccia, con le palette di colori che si è completamente rinnovata. Beh, dopo tanto tempo magari ci voleva.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 5 giugno si festeggia San Bonifacio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il vostro umore oggi non è al top con la luna quadrata a Urano. Non riversate tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto e a dare un input deciso per cambiarle.
2: Toro, davvero un'ottima giornata, ricca di serenità e buon umore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta, anche se un po' taciturni. In compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
1: Gemelli, nel settore professionale la giornata giusta è per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto.
2: Cancro. I contrasti che si stanno sviluppando richiedono maggiore capacità di mediazione. Siete sempre molto rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai reagire in campo finanziario. Lasciate perdere proposte di investimento troppo allettanti.
1: Leone. Vi lascerete prendere dalle incombenze, investendo nel lavoro gran parte del tempo, ma in serata dovreste anche concedervi un po' di riposo. Malgrado questo, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle capacità manuali. Non rimarrete con le mani in mano, vi darete da fare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell'allegria dei bambini.
1: Bilancia, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata. La luna in Capricorno vi costringe a qualche sacrificio non preventivato. Per rendere più piacevole il tempo, cercate di fare gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
2: Scorpione, giocata vincente e fortunata, ricca di nuovi incontri. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potete compiere passi avanti, purché che le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, le energie sono flebili e fanno apparire ancora più grigia questa giornata. Potreste arrivare ad essere alla sera sfiniti senza raggiungere alcun risultato. Cercate di dosare meglio le forze e, anziché concentrarvi solo su voi stessi, date spazio alla solidarietà.
2: Capricorno, armonica Plutone ma invisa ad Urano, la luna nel segno non può essere la spalla che speravate, ma non vi lascio nemmeno soli. Approfittatene. In ambito finanziario potrete avere buone opportunità di investimento anche nel settore immobiliare.
1: Acquario, la giornata piena di impegni sbarra un po' la strada alla comunicazione che speravate di riprendere in famiglia con i vostri cari. Peccato, dovrete rimandare quel momento di confessione e di confronto su cui avevate fatto conto.
2: Pesci, perché continuate ad ignorare il vostro lato artistico? Con l'aiuto di un amico influente potrete rendere pubblici i vostri lavori. Miscelando senso pratico e fantasia, le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo e di buttarvi senza esitazioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Anche oggi tanta bella musica che ci accompagna in questo nostro cammino qui a Radio Web. Non ci fermiamo assolutamente, sì signori, perché adesso devo dirvi che al termine di un'operazione internazionale che è stata guidata da Francia e Olanda, supportata anche dall'Europol e dall'Eurojust, le autorità avrebbero chiuso First VPN. Era un servizio che veniva utilizzato dai cybercriminali per nascondere il traffico di rete durante gli attacchi ransomware, il furto dei dati, quindi altre attività illecite che venivano condotte. Sono stati sequestrati 33 server che erano presenti in 27 paesi. Diciamo che questa è stata un'operazione davvero mastodontica. Una VPN, sapete, che viene usata per cifrare il traffico e nascondere l'indirizzo IP del dispositivo, permette quindi di accedere, diciamo, con sicurezza alle reti wifi pubbliche, evitare tracciamento, svolgere il lavoro da remoto, aggirare la censura e le restrizioni geografiche. Beh, in questo caso i cybercriminali avrebbero usato First VPN per nascondere la provenienza del traffico di rete durante i loro attacchi. La VPN, che veniva pubblicitata su un forum russo frequentato soprattutto da cybercriminali come un tool che ignorava le richieste di informazioni sugli utenti effettuate dalle forze dell'ordine. Quindi, dopo una lunga indagine che era iniziata a dicembre 2021, le autorità di 27 paesi hanno smantellato questa infrastruttura, che era composta da 33 server, e individuato 506 utenti. Poi sono stati chiusi, diciamo, i nomi di dominio e perquisita anche l'abitazione in Ucraina di un amministratore.

Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso noi ci spostiamo nel Regno Unito, dove la Ofcom, che è l'equivalente britannica della nostra Agcom, avrebbe pubblicato un report che descrive un po' le misure attive o che verranno implementate dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Snapchat, Meta e Roblox che avrebbero permesso delle soluzioni, mentre c'è TikTok e YouTube che non apporteranno nessun cambiamento all'algoritmo dei suggerimenti, quindi nessuna delle aziende comunque avrebbe implementato un sistema efficace per poter verificare al momento l'età. Beh, proprio diciamo 2 mesi fa la Ofcom aveva chiesto informazioni a Meta, Facebook, Instagram ad esempio, e Snap, Roblox, TikTok e YouTube sulle misure adottate per garantire la protezione dei minori sulle piattaforme. In seguito alle risposte che erano pervenute lo scorso 30 di aprile, l'autorità del Regno Unito avrebbe pubblicato un report con gli impegni che erano presi dalle 5 aziende. Beh, le domande riguardavano 4 aspetti come protezioni contro adescamento, feed personalizzati, valutazione dei rischi, verifica dell'età. Snap comunque ha promesso che migliorerà le protezioni esistenti per impedire che gli adulti contattino minori. Roblox avrebbe già annunciato specifiche restrizioni in base all'età. C'è poi Meta che invece disattiverà l'elenco delle connessioni su Instagram e introdurrà un tool di intelligenza artificiale per individuare conversazioni sessualizzate, diciamo, tra adulti e minori nei messaggi diretti. Tutte le aziende hanno comunque promesso di effettuare una valutazione dei rischi. Per quanto riguarda poi i feed personalizzati, Meta introdurrà delle impostazioni per bloccare i suggerimenti di contenuti non adatti a minori. Mentre TikTok e YouTube hanno invece comunicato che non apporteranno proprio nessuna modifica, perché dicono i loro feed sono già molto sicuri di per sé per i minori. Beh, Ofcom comunque smentisce queste affermazioni, quindi ecco, potrebbe essere il caso che avviino anche delle indagini ed eventualmente imporre anche delle sanzioni.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Ebbene sì amici, noi siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì insieme con la voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua, io a questo punto vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì alla solita ora su questa radio. L'augurio intanto che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
7: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 5 giugno si festeggia San Bonifacio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il vostro umore oggi non è al top con la luna quadrata a Urano. Non riversate tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto e a dare un input deciso per cambiarle.
2: Toro, davvero un'ottima giornata ricca di serenità e buon umore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
1: Gemelli, nel settore professionale la giornata giusta è per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto.
2: Cancro. I contrasti che si stanno sviluppando richiedono maggiore capacità di mediazione. Siete sempre molto rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai reagire in campo finanziario. Lasciate perdere proposte di investimento troppo allettanti.
1: Leone. Vi lascerete prendere dalle incombenze, investendo nel lavoro gran parte del tempo, ma in serata dovreste anche concedervi un po' di riposo. Malgrado questo, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle capacità manuali. Non rimarrete con le mani in mano, vi darete da fare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell'allegria dei bambini.
1: Bilancia, richiamandovi al dovere, le stelle rischiano di rovinarvi la giornata. La luna in Capricorno vi costringe a qualche sacrificio non preventivato. Per rendere più piacevole il tempo, cercate di fare gruppo. L'unione fa la forza e allontana la noia.
2: Scorpione, giocata vincente e fortunata, ricca di nuovi incontri. Avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potete compiere passi avanti, purché che le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, le energie sono flebili e fanno apparire ancora più grigia questa giornata. Potreste arrivare ad essere alla sera sfiniti senza raggiungere alcun risultato. Cercate di dosare meglio le forze e, anziché concentrarvi solo su voi stessi, date spazio alla solidarietà.
2: Capricorno, armonica Plutone ma invisa ad Urano, la luna nel segno non può essere la spalla che speravate, ma non vi lascio nemmeno soli, approfittatene. In ambito finanziario potrete avere buone opportunità di investimento anche nel settore immobiliare.
1: Acquario, la giornata piena di impegni sbarra un po' la strada alla comunicazione che speravate di riprendere in famiglia con i vostri cari. Peccato, dovrete rimandare quel momento di confessione e di confronto su cui avevate fatto conto.
2: Pesci, perché continuate ad ignorare il vostro lato artistico? Con l'aiuto di un amico influente potrete rendere pubblici i vostri lavori. Miscelando senso pratico e fantasia, le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo e di buttarvi senza esitazioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

questi i principali titoli di oggi. La Camera americana approva nuovi aiuti militari all'Ucraina per 8 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti minacciano di riconsiderare la loro presenza in Bosnia. Xi Jinping sarà in Corea del Nord per la prossima settimana. A New York per un anno la costruzione di nuovi data center. Nuove tensioni tra Washington e Cuba dopo le sanzioni contro Díaz-Canel. Svolta nelle indagini sulla strage dei braccianti di Amendolara. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
1: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
2: Lo stato di New York ha approvato una moratoria di un anno sulla costruzione di nuovi data center. Il provvedimento attende ora la firma della governatrice Katie Hochul. Alla base della decisione ci sono le crescenti preoccupazioni per l'elevato consumo energetico di queste strutture. Secondo un recente sondaggio, quasi 2 americani su 3 si oppongono alla realizzazione di nuovi data center nelle proprie comunità per il timore di un aumento dei costi dell'energia e del sovraccarico delle reti elettriche.
1: Nuovo scontro tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha condannato le nuove sanzioni imposte da Washington contro di lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il leader cubano ha accusato gli Stati Uniti di voler rafforzare il clima di conflitto tra i due paesi e ha ribadito la volontà di resistere a quella che ha definito un'offensiva imperialista.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Adi Raza.
1: 7 persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'inchiesta sugli assalti con esplosivo e bancomat di banche e uffici postali. L'operazione dei carabinieri punta a contrastare un fenomeno che da anni provoca danni gravi di servizi in molte località della provincia. I dettagli dell'indagine verranno illustrati nelle prossime ore dagli investigatori.
2: Controlli della polizia a Padova, un ventenne tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un taser e di una bomboletta urticante. Il giovane risultava già segnalato per una precedente aggressione. Nella stessa giornata sono stati arrestati anche un 70enne serbo ricercato dal 2019 e un 50enne tunisino destinatario di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare.
1: Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata nel Napoletano. La decisione è stata adottata su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata ritenuti incompatibili con il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. La gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per i prossimi 18 mesi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:01. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante ligure, sull'Appennino tosco emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sudorientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 5 giugno si festeggia San Bonifacio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, il vostro umore oggi non è al top con la luna quadrata a Urano. Non riversate tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto e a dare un input deciso per cambiarle.
2: Toro, davvero un'ottima giornata ricca di serenità e buon umore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta, anche se un po' taciturni. In compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
1: Gemelli, nel settore professionale la giornata giusta è per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto.
2: Cancro. I contrasti che si stanno sviluppando richiedono maggiore capacità di mediazione. Siete sempre molto rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai reagire in campo finanziario. Lasciate perdere proposte di investimento troppo allettanti.
1: Leone. Vi lascerete prendere dalle incombenze, investendo nel lavoro gran parte del tempo, ma in serata dovreste anche concedervi un po' di riposo. Malgrado questo, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'armonia.
2: Vergine, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle capacità manuali. Non rimarrete con le mani in mano, vi darete da fare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell'allegria i bambini.
1: Bilancia, richiamandovi al dovere le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, la luna in Capricorno vi costringe a qualche sacrificio non preventivato. Per rendere più piacevole il tempo cercate di fare gruppo, l'unione fa la forza e allontana la noia.
2: Scorpione, giocata vincente e fortunata, ricca di nuovi incontri, avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potete compiere passi avanti purché che le vostre aspettative si mantengano realistiche.
1: Sagittario, le energie sono flebili e fanno apparire ancora più grigia questa giornata. Potreste arrivare ad essere alla sera sfiniti senza raggiungere alcun risultato. Cercate di dosare meglio le forze e anziché concentrarvi solo su voi stessi, date spazio alla solidarietà.
2: Capricorno, armonica Plutone ma invisa ad Urano, la luna nel segno non può essere la spalla che speravate, ma non vi lascio nemmeno soli. Approfittatene. In ambito finanziario potrete avere buone opportunità di investimento anche nel settore immobiliare.
1: Acquario, la giornata piena di impegni sbarra un po' la strada alla comunicazione che speravate di riprendere in famiglia con i vostri cari. Peccato, dovrete rimandare quel momento di confessione e di confronto su cui avevate fatto conto.
2: Pesci, perché continuate ad ignorare il vostro lato artistico? Con l'aiuto di un amico influente potrete rendere pubblici i vostri lavori. Miscelando senso pratico e fantasia, le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo e di buttarvi senza esitazioni.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
3: Più qualità,
7: più radio.
3: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

all'improvviso, spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Poco prima però il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025. In Medio Oriente non regge l'accordo tra Israele e Libano per una tregua. Clima, nuovo allarme globale. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali Sarno in provincia di Salerno e di Torre Nunziata in provincia di Napoli. Poi lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump. Sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima, però, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, aggiunto, penso che da molto tempo saremo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e il servizio della redazione.
2: Hezbollah respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
1: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
3: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Caso Minetti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Venerdì 5 giugno, traffico intenso da talora su tutte le principali strade ed autostrade della Campania. Sulla tangenziale di Napoli ci sono colonnamenti verso Pozzuoli tra le uscite di Secondigliano e di Corso Malta, code anche verso Capodichino tra le uscite Vomero e Capodimonte. Sull'asse mediano in colonnamenti da Sant'Antimo al bivio di Scampia. Traffico congestionato nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, code da Fisciano all'uscita di Salerno Porto. Poi sulla tangenziale di Salerno abbiamo in colonnamenti tra l'uscita Torrione Sala a Bagnano e il bivio con l'A2 del Mediterraneo. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, rallentamenti con code a tratti sempre per traffico intenso tra Battipaglia, Bellizzi e Ponte Cagnano. Lavori notturni sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione quindi di Napoli, chiuso contestualmente l'ingresso di Vietri sul Mare, la riapertura domani alle 6. Lavori notturni anche sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra la mezzanotte e le 6, tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione quindi di Pozzuoli. Sulla A16 Napoli-Canosa, a partire dalle ore 21, chiuso al casello di Benevento, per entrare in autostrada verso Bari, verrà riaperto domani alle ore 6. Sempre tra le ore 21 e le ore 6, chiuso anche il casello di Lacedonia, per uscire dall'autostrada per le provenienze da Bari, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Primo oroscopo.
3: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
4: Venerdì 5 giugno si festeggia San Bonifacio Vescovo. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Il proverbio del giorno è: di giugno levati il cuticugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, il vostro umore oggi non è al top con la luna quadrata a Urano, non riversate tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto e a dare un input deciso per cambiarle.
4: Toro, davvero un'ottima giornata ricca di serenità e buon umore, cogliete le occasioni che il destino vi offre accettando senza indugi una proposta, anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.
3: Gemelli, nel settore professionale la giornata giusta è per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda, con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto.
4: Cancro. I contrasti che si stanno sviluppando richiedono maggiore capacità di mediazione. Siete sempre molto rigidi con gli altri e con voi stessi. Attenzione ai reagire in campo finanziario. Lasciate perdere proposte di investimento troppo allettanti.
3: Leone. Vi lascerete prendere dalle incombenze, investendo nel lavoro gran parte del tempo, ma in serata dovreste anche concedervi un po' di riposo. Malgrado questo, le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell'armonia.
4: Vergine, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle capacità manuali. Non rimarrete con le mani in mano, vi darete da fare. In famiglia la vostra abituale riservatezza si scioglie a contatto del calore e dell'allegria dei bambini.
3: Bilancia, richiamandovi al dovere le stelle rischiano di rovinarvi la giornata, la luna in Capricorno vi costringe a qualche sacrificio non preventivato. Per rendere più piacevole il tempo cercate di fare gruppo, l'unione fa la forza e allontana la noia.
4: Scorpione, giocata vincente fortunata, ricca di nuovi incontri, avete in testa tante idee e progetti e riuscirete presto a coinvolgere chi vi è accanto. Sul lavoro potete compiere passi avanti purché che le vostre aspettative si mantengano realistiche.
3: Sagittario, le energie sono flebili e fanno apparire ancora più grigia questa giornata. Potreste arrivare ad essere alla sera sfiniti senza raggiungere alcun risultato. Cercate di dosare meglio le forze e anziché concentrarvi solo su voi stessi, date spazio alla solidarietà.
4: Capricorno, armonica Plutone ma invisa ad Urano, la luna nel segno non può essere la spalla che speravate, ma non vi lascia nemmeno soli. Approfittatene. In ambito finanziario potrete avere buone opportunità di investimento anche nel settore immobiliare.
3: Acquario. La giornata piena di impegni sbarra un po' la strada alla comunicazione che speravate di riprendere in famiglia con i vostri cari. Peccato, dovrete rimandare quel momento di confessione e di confronto su cui avevate fatto conto.
4: Pesci, perché continuate ad ignorare il vostro lato artistico? Con l'aiuto di un amico influente potrete rendere pubblici i vostri lavori. Miscelando senso pratico e fantasia, le stelle vi consigliano di cogliere l'attimo e di buttarvi senza esitazione.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima spot.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

creare il nuovo passo concreto verso il ritorno in Italia. Berlusconi e Dell'Utri archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. Maturità 2026 sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami che cominceranno il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta in italiano. Via libera definitivo intanto dell'Aula del Senato al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Una giornata ancora ben ritrovati dalla redazione. Parliamo di energia in apertura, giornata intensa, quella di ieri in Parlamento, nuovo passo concreto verso il ritorno del nucleare in Italia al servizio della redazione.
2: Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno.
1: Ascoltiamo in merito le parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Berlusconi e Dell'Utri, archiviate le accuse per le stragi di mafia del 1993 in servizio.
4: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ha ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
1: Dall'estero, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz Canel Bermudez. Piccolo incidente all'aeroporto di Francoforte, il carrello di un Boeing 787 si è improvvisamente piegato. Ieri diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo. Maturità 2026, sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per gli esami che cominceranno il prossimo giovedì 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili le commissioni da ricercare nell'apposito motore di ricerca che è possibile consultare per nominativo oppure per istituto. Via libera definitivo intanto dell'Aula del Senato al DDL Valditara in materia di consenso informato in ambito scolastico. 78 i voti favorevoli, 38 quelli contrari. Il testo già approvato dalla Camera diventa legge. Lo sport e il tennis: Sara Errani, Andrea Bavassori, nuovo campioni alla Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato ieri in rimonta al super tie break 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 19 minuti di gioco la canadese Gabriella Dobronsky e lo statunitense Evan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi e il doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zevallas. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!

0: break my heart.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Prima Spot.
11: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
12: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
11: FM World, powered by 22HBG.
13: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

0: da spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone e ben 945 terawattora di elettricità. A dirlo è il rapporto dell'ONU su costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale. Incidente mortale ieri a Iseo in provincia di Brescia e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. L'annuncio è stato dato da entrambi i paesi oggi, il giorno dopo che la Corea del Nord ha presentato un nuovo impianto per la produzione di combustibile nucleare. Secondo gli esperti, la presentazione dell'impianto implica che Kim sia desideroso di consolidare lo status del suo paese come potenza nucleare in vista della visita di Xi. Piccolo incidente ieri all'aeroporto di Francoforte, feriti alcuni addetti. Il servizio della redazione.
2: Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo, che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Ultima pagina. Entro il 2030 l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone, l'intera popolazione dell'Africa subsahariana. Ebbene, 945 terawattora di elettricità, il triplo di quella usata dalle 650 milioni di persone che vivono tra Pakistan, Bangladesh e Nigeria messe insieme. A dirlo è il rapporto dell'ONU sul costo ambientale del consumo energetico dell'intelligenza artificiale, impronta di carbonio, acqua e suolo, che sottolinea come l'intera filiera dell'intelligenza artificiale, dalla costruzione dei data center al suo uso normale fino ai rifiuti elettronici, richieda una guida. Incidente mortale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semi ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia. Sei misure cautelari confermate, due annullate dal Tribunale del Riesame di Napoli nell'ambito del procedimento giudiziario del cosiddetto sistema Sorrento sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti al comune di Sorrento. Lo scorso 13 maggio il Tribunale di Torre Annunziata emise complessivamente 9 misure cautelari, 7 arresti e 2 provvedimenti meno afflittivi per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente. Lo sport, spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma. Protagonista assoluto Noah Lyles, l'oro olimpico di Parigi 2024, ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01 con vento a favore. Per questo, a fine gara, la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata, 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis a Roma. Esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presentano poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Sara Errani e Andrea Vavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile col derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. In questi minuti invece il doppio maschile con Simone Borelli e Andrea Vavassori. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Spettacolo ed emozioni al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. E poi motori, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sara Errani, Andrea Bavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato in rimonta al super tie break per 4-6, 6-3, 10-4. In un'ora e 19 minuti la canadese Gabriella Dabrowski e lo statunitense Ivan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile alle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, e il doppio maschile in questi minuti con Simone Bolelli e Andrea Bavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Tutti i giocatori erano a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini, che, avendo accusato un risentimento muscolare ed essendo stato ritenuto indispensabile per la partita contro la Grecia, domenica prossima ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Imperativo nella formulazione è stato evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio e possibilmente anche concomitanze con altri eventi, dopo le criticità causate dal derby romano nel giorno della finale degli internazionali e da quello della Mole all'ultima di campionato. Il campionato si interromperà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre per gli impegni delle nazionali. Quanto ai turni infrasettimanali, saranno due il 28 ottobre, non aggiornata, il 6 gennaio 18. Resta il criterio della simmetria, che prevede anche che ci sia un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città: Inter Milan, Lazio e Roma, Juventus Torino. Altro punto fermo riguarda le squadre partecipanti alle coppe. Spettacolo ed emozione al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. L'oro olimpico di Parigi 2024 ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa a Savona, quando corse in 10,01, con vento a favore, e per questo a fine gara la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata: 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis. A Roma esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. La MotoGP al via oggi il weekend del Gran Premio dell'Ungheria. Marco Bezzecchi arriva da favorito dopo aver vinto di prepotenza al Mugello, ma la vigilia non si è voluto sbilanciare. Questa, spiega il leader del mondiale, è una pista molto diversa, un circuito stop and go molto stretto. Il pilota dell'Aprilia farà pretattica, sapendo che gli avversari ormai lo marcano stretto. Speriamo di fare un bel weekend anche qui, si limita a dire il riminese, che però ammette di aver rivisto le immagini della sua vittoria nel Gran Premio d'Italia almeno una decina di volte, perché non mi ricordavo granché a causa dell'adrenalina. È tempo di concentrarsi adesso sui prossimi impegni. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:05. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
15: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
14: FM World, powered by 22HBG.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sara Errani, Andrea Bavassori, di nuovo campioni al Roland Garros. In finale la coppia azzurra del doppio misto ha domato in rimonta al super tie break per 4-6, 6-3, 10-4. In un'ora e 19 minuti la canadese Gabriella Dabrowski e lo statunitense Ivan King, confermandosi per il secondo anno consecutivo sul tetto di Parigi. Oggi per i colori azzurri in programma la semifinale del singolare maschile alle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, e il doppio maschile in questi minuti con Simone Bolelli e Andrea Bavassori, opposti alla coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos. Il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna a rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Tutti i giocatori erano a disposizione, fatta eccezione per Luigi Cherubini, che, avendo accusato un risentimento muscolare ed essendo stato ritenuto indispensabile per la partita contro la Grecia, domenica prossima ha lasciato il ritiro di Coverciano in accordo con il club. Oggi a Parma sarà svelato il calendario per la prossima stagione di Serie A. Imperativo nella formulazione è stato evitare nelle ultime giornate partite ad alto rischio e possibilmente anche concomitanze con altri eventi, dopo le criticità causate dal derby romano nel giorno della finale degli internazionali e da quello della Mole all'ultima di campionato. Il campionato si interromperà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre per gli impegni delle nazionali. Quanto ai turni infrasettimanali, saranno due il 28 ottobre, non aggiornata, il 6 gennaio 18. Resta il criterio della simmetria, che prevede anche che ci sia un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Inoltre è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le società della stessa città: Inter Milan, Lazio e Roma, Juventus Torino. Altro punto fermo riguarda le squadre partecipanti alle coppe. Spettacolo ed emozione al Golden Gala di Roma, protagonista assoluto Noah Lyles. L'oro olimpico di Parigi 2024 ha vinto i 100 metri con il tempo di 9,88, lasciando dietro tutti i suoi avversari, Marcel Jacobs compreso. C'è comunque una buona notizia per l'azzurro, che torna a correre sotto i 10 secondi. Il 9,99 registrato all'olimpico migliora il suo esordio stagionale di qualche settimana fa, Savona, quando corse in 10,01, con vento a favore, e per questo a fine gara la soddisfazione a metà. Ferma a quota 3 i successi azzurri della serata: 17 gli azzurri in gara oltre a Jacobs, tra loro anche big come Andy Diaz e Nadia Battocletti. Ai due eroi di Parigi 2024 però riesce solo in parte quanto fatto vedere ormai due anni fa al Saint-Denis. A Roma esulta solo Andy, diventando il primo triplista italiano a vincere per 3 volte di fila il Golden Gala. La MotoGP al via oggi il weekend del Gran Premio dell'Ungheria. Marco Bezzecchi arriva da favorito dopo aver vinto di prepotenza al Mugello, ma la vigilia non si è voluto sbilanciare. Questa, spiega il leader del mondiale, è una pista molto diversa, un circuito stop and go molto stretto. Il pilota dell'Aprilia farà pretattica, sapendo che gli avversari ormai lo marcano stretto. Speriamo di fare un bel weekend anche qui, si limita a dire il riminese, che però ammette di aver rivisto le immagini della sua vittoria nel Gran Premio d'Italia almeno una decina di volte, perché non mi ricordavo granché a causa dell'adrenalina. È tempo di concentrarsi adesso sui prossimi impegni. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, almeno 4 i morti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, annunciato il ritiro dalla missione ONU in Bosnia. Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania e poi l'economia tra poco.

0: 2.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, dove 4 persone sono rimaste uccise, altre 4 ferite, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo le informazioni delle autorità potrebbero esserci persone all'interno dell'edificio e i soccorritori sono già riusciti a liberare alcuni dipendenti. Ancora sangue anche in Medio Oriente, almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano, e quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile, un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E prosegue il disimpegno degli Stati Uniti per le missioni di pace internazionali, il servizio della redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
2: Cina e Corea del Nord tornano a stringere i propri rapporti, il servizio.
4: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
2: Veniamo in Italia con il via libera alla Camera sul nucleare. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i riflettori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. Non servirà un referendum, anche se le opposizioni potrebbero chiederlo. Contrasto alla criminalità, nuova operazione interforze in Campania, scattata questa mattina una vasta operazione di carabinieri e guardia di finanza da Cerra e nelle aree limitrofe. L'operazione ha portato all'arresto di un 63enne, al sequestro di 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, identificate in oltre 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada, effettuate anche numerose perquisizioni nell'ambito delle quali è stato denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionate amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente, sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish. Una notizia di economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025, e la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Cronaca.
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco-Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio Novità.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Oh no.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sudorientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con molto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e componenti della famiglia Castro. Il Congresso intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Ad Ardura, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Il Congresso americano intanto è tornato a finanziare Kiev per la difesa contro l'aggressione russa e il servizio della redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
1: Il presidente americano Donald Trump ha intanto annunciato un grande raduno a Washington per il 24 giugno allo scopo di celebrare i 250 anni di fondazione degli Stati Uniti, precisando di aver annullato i concerti in programma dopo la defezione di diversi artisti. Per celebrare i 250 anni di storia del nostro paese vi offriremo in diretta il più grande raduno di sempre. Sarà speciale a ogni livello il raduno definitivo che supererà altro raduno, ha assicurato Trump in un post sul suo social network Twitter. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport: in chiusura il basket, New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Nuovi dettagli sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Chiude la compagna in casa per 5 giorni, privandola anche del cellulare. Arrestato un 34enne in provincia di Napoli. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficiente centi di attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Il servizio della redazione.
2: Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori, costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safer e Ali Raza.
1: Ancora un episodio di violenza domestica, questa volta da Cerra, a nord di Napoli, dove un uomo ha segregato per 5 giorni la compagna in casa e poi si è mimetizzato tra i curiosi per osservare l'intervento dei carabinieri. L'uomo, 34 anni, è stato poi arrestato. A dare l'allarme è stato un passante intervenuto dopo aver sentito le urla della donna. I carabinieri, la donna ha raccontato di essere stata chiusa in casa da 5 giorni dal compagno, che prima di uscire chiudeva tutto a chiave, portando con sé anche il cellulare, lasciandola completamente isolata. Una notizia di sport in chiusura: il calcio. Il Messico è pronto per l'esordio ai mondiali di casa. La nazionale guidata da Javier Aguirre ha battuto la Serbia 5-1 nell'ultima amichevoli di preparazione al torneo iridato che il paese coorganizza con gli Stati Uniti e il Canada. Il Messico, che giocherà la partita inaugurale l'11 giugno contro il Sudafrica allo stadio Azteca, ha disputato il test di preparazione in uno stadio Nemesio Diaz di Toluca gremito. Il Messico è imbattuto nelle sue 8 amichevoli di avvicinamento ai mondiali, guidata dal portiere veterano Guillermo Memo Ochoa, e la nazionale nel girone affronterà anche la Corea del Sud e la Repubblica Ceca nel gruppo A, 18 e 24 giugno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17 e 4 minuti. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 16 Napoli-Canosa, rallentamenti in prossimità dei lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Traffico intenso sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale da Cerra nelle due direzioni. Ed è intenso il traffico anche nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. E a Napoli sulla tangenziale ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno, code a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. Lavori di notte sulla 3 Napoli-Salerno, dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione di Napoli. Chiuso contestualmente l'ingresso di Vietri sul Mare, la riapertura per le 6 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra la mezzanotte e le 6 tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sulla 16 Napoli-Canosa, a partire dalle 21, chiuso il casello di Benevento per entrare in autostrada verso Bari. La riapertura per le 6. E sempre tra le 21 e le 6, chiuso anche il casello di Lacedonia per uscire dall'autostrada per le provenienze da Bari, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile con condizioni più instabili, soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole. Qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure e sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah però...
7: Più qualità,
5: più radio,
7: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
11: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Putin pronto a rispondere alla proposta di incontro avanzata da Zelensky, mentre l'Europa sostiene il dialogo tra Kiev e Mosca. Francia sotto shock per l'omicidio di una bambina di 11 anni. Negli Stati Uniti ucciso l'attore James Handy. Nuove tensioni nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. L'Istat prevede una nuova accelerazione dell'inflazione. Polemiche nel torinese per un undicenne lasciato a piedi dall'autista di uno scuolabus. Infine lo sport, con l'eliminazione di Bolelli e Vavassori dal doppio della Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia è sotto shock per la morte di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con l'accusa di omicidio Michael Glady, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Nel nuovo interrogatorio Jessica Moretti ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflatore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese, la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico, nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio della Roland Garros. Gli azzurri sono stati sconfitti in 2 set dalla coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, test di serie numero 1 del tabellone. Decisivo anche un problema fisico accusato da Bolelli nel primo set, quando una distorsione alla caviglia destra lo ha costretto a giocare il resto dell'incontro con una vistosa fasciatura. Sfuma così la possibilità di una finale tutta italiana a Parigi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri due coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura, Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:04. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure, nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Putin pronto a rispondere alla proposta di incontro avanzata da Zelensky, mentre l'Europa sostiene il dialogo tra Kiev e Mosca. Francia sotto shock per l'omicidio di una bambina di 11 anni. Negli Stati Uniti ucciso l'attore James Handy. Nuove tensioni nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana. L'Istat prevede una nuova accelerazione dell'inflazione. Polemiche nel torinese per un undicenne lasciato a piedi dall'autista di uno scuolabus. Infine lo sport, con l'eliminazione di Borelli e Vavassori dal doppio del Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Vladimir Putin risponderà oggi alla lettera con cui Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro diretto tra i due leader. L'annuncio è atteso durante il forum economico di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles sostiene l'iniziativa diplomatica e anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha ribadito il sostegno ad ogni accordo che possa portare alla fine della guerra. Arrivano inoltre segnali di distensione con uno scambio di 185 prigionieri per parte e un incontro tra i commissari per i diritti umani di Russia e Ucraina. Sul terreno però continuano gli attacchi. Un drone esploso nel porto rumeno di Costanza. Mosca accusa Kiev, mentre gli ucraini sostengono che il velivolo sia stato deviato dai russi.
2: La Francia è sotto shock per la morte di Diana, una bambina di 11 anni scomparsa nei giorni scorsi nel sud del paese, ritrovata senza vita. Il principale sospettato è un uomo con precedenti per reati sessuali, anche danni di minori. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle nei controlli nei confronti nei soggetti già condannati. Il presidente Emmanuel Macron ha parlato di disfunzioni inaccettabili, mentre il governo ha convocato una riunione straordinaria con i ministri dell'interno e della giustizia per far luce sulla vicenda.
1: Lutto nel mondo del cinema. È morto a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, noto per le sue interpretazioni in film come Top Gun, Maverick e Jumanji. Aveva 81 anni. Secondo la polizia è stato colpito mortalmente con un'arma da taglio all'interno della propria abitazione. È arrestato con accusa di omicidio Michael Gladie, il figlio della compagna dell'attore che viveva nella stessa casa. Gli investigatori stanno ricostruendo il momento dell'aggressione.
2: Prosegue il procedimento giudiziario sul tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, nel quale morirono diversi giovani. A far discutere sono le parole della madre di una delle vittime, che ha replicato alle dichiarazioni di Jessica Moretti, indagata insieme al marito Jacques. La donna ha contestato le affermazioni sulla sofferenza vissuta dagli imputati, ricordando che le famiglie delle vittime non possono più abbracciare i propri figli. Il nuovo interrogatorio, Jessica Moretti, ha ribadito la volontà di collaborare con gli inquirenti.
1: L'economia, l'inflazione è destinata a crescere sensibilmente nel corso del 2026, lo evidenzia l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia italiana. Secondo le previsioni, il deflattore della spesa delle famiglie potrebbe raggiungere il 2,9%, spinto soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalle tensioni internazionali. Un rallentamento è previsto nel 2027, quando il dato dovrebbe tornare intorno al 2%. Ad aprile le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stabili.
2: La cronaca ha suscitato polemiche nel torinese la vicenda di un ragazzino di 11 anni costretto a tornare a casa a piedi perché aveva dimenticato l'abbonamento del bus. L'episodio è venuto a Torre Pellice. L'autista avrebbe impedito al ragazzo di salire sul mezzo scolastico nonostante le sue spiegazioni. Il giovane ha così percorso a piedi circa 2,5 km per rientrare a casa. La società di trasporto ha avviato verifiche interne per accertare quanto accaduto.
1: In chiusura lo sport. Il tennis non andrà in scena l'attesissimo derby numero 35, il primo in una semifinale tra due tennisti azzurri nel tabellone di singolare maschile di un torneo slam. A pochi minuti prima dall'inizio del penultimo atto della Roland Garros contro l'amico e connazionale Flavio Cobolli, infatti Matteo Arnaldi è stato costretto a ritirarsi a causa di un virus intestinale. Ad affrontare in finale domenica prossima 7 giugno il tedesco Alexander Zverev, che nella prima semifinale di giornata sul Carl Philipp Châtelet ha domato in 4-7 il ceco Jakub Mencik, sarà quindi il 24enne romano qualificato per il match valido per il titolo di Parigi senza dover giocare neppure un 15. Il nativo di Amburgo conduce per 3-1 il bilancio degli Hetzuid nei confronti del giovane capitolino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:04.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Eugenio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Numero 5.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Campania. Ancora qualche problema è segnalato nell'Interland napoletano, dove per un incidente ci sono code sull'asse mediano all'altezza di Melito nelle due direzioni. Incidente anche sulla circunvallazione esterna, code all'altezza di Cercola in direzione autostrada. E a Napoli sulla tangenziale, code per traffico in direzione di Pozzuoli tra Secondigliano e Corso Malta e più avanti tra Camaldoli e Fuorigrotta. Lavori di notte sulla 3 Napoli-Salerno, dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione di Napoli. Chiuso contestualmente l'ingresso di Vietri sul Mare, la riapertura per le 6 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla tangenziale di Napoli, chiusa tra la mezzanotte e le 6 tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. E sulla 16 Napoli-Canosa, a partire dalle 21, chiuso il casello di Benevento per entrare in autostrada verso Bari, la riapertura per le 6. E sempre tra le 21 e le 6 chiuso anche il casello di Lacedonia per uscire dall'autostrada per le provenienze da Bari, ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante Ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali. Sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino Ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente Ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante Ligure, sull'Appennino Tosco Emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sud-orientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca,
0: politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Numero 1.

E la pioggia non smette di scendere sopra di me. Si palazzi più grandi di noi. Mi son perso in un mare di sé. L'abito te lo sfilo del meglio di te. E mi parli col senno di poi.

0: qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale questi principali titoli. Operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli. Imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita. Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria. Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi. Sul caso indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persone a morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri 2 coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura, Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti. Piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, in particolare il settore occidentale, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna occidentale. I fenomeni più intensi sono attesi sul Levante ligure e nelle zone di confine tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove non si escludono temporali, e sulle cime alpine potrà tornare a cadere qualche nevicata. Nel corso della giornata le precipitazioni tenderanno a diventare più isolate, ma nuovi rovesci potranno interessare le Alpi occidentali e l'Appennino ligure. Tra sera e notte il maltempo si estenderà anche alle restanti aree del settentrione, mentre su Valle d'Aosta, Piemonte e Ponente ligure si assisterà ad un rapido miglioramento con l'arrivo di schiarite. Al centro il tempo sarà instabile, con annuvolamenti diffusi associati a rovesci e temporali sparsi. I fenomeni interesseranno inizialmente l'Alta Toscana, per poi estendersi progressivamente alle altre regioni centrali. Il miglioramento arriverà soltanto in serata, quando le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi su tutti i settori. Anche la Sardegna vedrà una giornata variabile, con condizioni più instabili soprattutto nella prima parte del giorno. Al sud il quadro sarà decisamente più favorevole, qualche locale addensamento potrà dar luogo a brevi rovesci o isolati temporali nelle ore pomeridiane sul Molise e sul settore nord-orientale della Sicilia. Altrove prevarrà il sole, con condizioni generalmente stabili ed ampi spazi di sereno. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Romagna, Marche e Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Salento. Le massime caleranno sul nord-est, sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna, sulle regioni centrali peninsulari e sul nord della Sardegna, in aumento invece su Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. I venti soffieranno moderati di libeccio sul Levante ligure, sull'Appennino tosco emiliano, dove le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Sul resto del paese i venti saranno generalmente deboli e variabili, con rinforzi occidentali sulla Sardegna settentrionale, sudorientali sulla Puglia, coste ioniche di Calabria e Basilicata e litorali dell'Alto Adriatico. Per quanto riguarda i mari, il Mar Ligure sarà da mosso a molto mosso, mossi anche il Nord Adriatico, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con tendenza ad un graduale incremento del moto ondoso, soprattutto sul canale di Sardegna. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

DJs. The best electronic music from around.